5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Radio Ascoli. La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
1: Prima puntata. Sulle tracce di Sant'Emidio ad Ascoli Piceno.
2: Emidio, il santo venuto da Treviri. Emidio, il patrono della città di Ascoli Piceno. Emidio, il protettore dai terremoti. Sant'Emidio ha tanti volti da esplorare e tanti aspetti da conoscere che non sempre si manifestano nelle pratiche devozionali. Radio Ascoli ha voluto così realizzare un ciclo di trasmissioni che saranno anche riascoltabili sul nostro sito in podcast per esaminare aspetti diversi del santo patrono, la sua storia, la sua figura nell'arte, la sua missione evangelizzatrice, le origini del culto popolare, la sua diffusione nel mondo e tanti altri ancora. Lo abbiamo fatto intervistando esperti, studiosi, appassionati che negli anni si sono interessati a Sant'Emidio per conoscerne la natura più profonda. In questa prima puntata siamo in compagnia di Don Francesco Mangani, che proprio stasera alle ore 21, con ritrovo davanti alla cattedrale di Piazza Arringo, condurrà la camminata Una notte per Sant'Emidio, alla scoperta dei luoghi del patrono di Ascoli Piceno. Benvenuto Don Francesco, intanto presentiamo questa iniziativa che, come sappiamo, è organizzata da Radio Ascoli e dal Museo Diocesano in collaborazione con la Diocesi e che è dedicata a Sant'Emidio, seminatore di speranza.
3: Salve a tutti, sì, allora il 1° di agosto ci ritroveremo per questa esperienza, una immersione storico-spirituale nei luoghi del nostro patrono. Quindi partiremo dal luogo dove tutti abbiamo conosciuto Emidio, cioè il Duomo, la cripta, dove è custodito il suo corpo con tutta la comunità cristiana di Ascoli, i compagni martiri. Quindi un primo momento sarà lì, proprio nel luogo dove tutti abbiamo pregato e continuiamo a pregare il nostro patrono. Poi dopo la cripta ci rechiamo verso la chiesa di San Vincenzo Anastasio per visitare l'interessantissima cripta romanica, all'interno della quale vi è una chicca, una sorpresa, quindi non voglio anticipare nulla, però è un luogo estremamente significativo perché ci riporta proprio alle origini della fede nella nostra città, un luogo molto suggestivo e che sicuramente si lega anche alla tradizione midiana. La chiesa di San Vincenzo Anastasio, nelle sue origini archeologiche, ci riporta proprio a questo periodo iniziale, una chiesa ancora timida ma forte nello spirito, grazie proprio alla testimonianza, alla parola di Emidio, che poi iniziò il bellissimo percorso della nostra chiesa locale, e quindi questa chiesa ci riporta proprio a questo periodo. Poi proseguiremo verso il fonte di Borgo Soresta. Secondo la Passio, a tratti leggendaria sicuramente, ma che custodisce un seme di autenticità, Sant'Emidio evangelizzava, battezzava, e quindi secondo la Passio il fonte di Borgo Soresta fu fatto sgorgare dallo stesso Emidio, un valore simbolico, il segno del battesimo. Colui che evangelizza battezza, cioè immerge ogni anima in quell'acqua di luce che è la parola di Dio. Quindi Emidio, di grande evangelizzatore del nostro territorio, quindi è il luogo che ci ricorda proprio questa sua missione per cui ha dato la vita. E poi proseguiremo verso il tempietto di Sant'Emidio Rosso, dove sempre secondo la tradizione è custodito il cippo sul quale Sant'Emidio fu martirizzato, quindi è il luogo che ci ricorda il martirio, quel sangue donato per amore. E poi ci recheremo verso le nostre catacombe, Sant'Emidio e le grotte. Quello che mi preme dire, e spero di far comprendere con questa esperienza, che quando Emidio giunse ad Ascoli, già vi erano le catacombe di Sant'Emidio alle grotte. Molti hanno discusso se Sant'Emidio è esistito o non è esistito. Come dicevo poco fa, sicuramente la Passio che noi abbiamo è molto leggendaria, ma il fatto che abbiamo delle catacombe più antiche della tradizione midiana comunque ci fa riflettere. Quindi già ad Ascoli vi era il cristianesimo, e quando giunse Emidio trovò una piccola e anche affaticata dalle varie persecuzioni comunità, e quindi questo luogo ci riporta proprio alla sorgente della fede locale, dove Emidio è stato sepolto insieme a tutta la comunità cristiana di Ascoli, quindi una testimonianza importante, dove per secoli il suo corpo è stato venerato. Davanti Sant'Emidio alle grotte vi era l'ospedale di Sant'Ilario, era il luogo dell'accoglienza dei pellegrini. Qui ad Ascoli, come in altre città analoghe dove vi è la memoria dei martiri, vi era sempre il luogo della memoria dei martiri, e accanto alla memoria dei martiri vi era sempre un luogo di accoglienza dei vari pellegrini che da varie parti accorrevano per la venerazione delle reliquie. Quindi anche nella nostra Ascoli abbiamo avuto questo luogo importante, questo luogo che possiamo definire fino al VII-VIII secolo il luogo di culto più importante della nostra città, prima delle grandi traslazioni. Quindi probabilmente tra il VII e il X secolo una o due traslazioni, quindi anche il corpo di Sant'Emidio, dei suoi compagni martiri, di tutta la comunità cristiana di Ascoli fu portata all'interno delle mura cittadine, dove riposano nella cripta che è stata costruita nell'XI secolo, intorno all'XI secolo.
2: Che valore ha la cripta della cattedrale per gli ascolani?
3: Sicuramente un seme che continuamente dobbiamo custodire e coltivare, perché la fede che riceviamo nel battesimo è un seme che appunto alimentiamo attraverso la preghiera, le opere di carità e il desiderio di Dio. Quindi confrontarsi con la testimonianza di Emidio ci riporta proprio al seme della nostra fede locale. Quindi sicuramente la cripta, che è il luogo più intimo della chiesa, simbolicamente le chiese romaniche sono costruite sulla falsariga di un corpo umano, che poi è anche analogico a Cristo stesso, e la cripta è un po' la parte più intima, è il petto, il cuore, e quindi la cripta ha proprio questo valore simbolico di custodia, ma anche di riflessione e anche di intimità. Quindi tornando alle radici della nostra fede, confrontandosi con la testimonianza di Emidio, dei suoi compagni, di tutta la comunità cristiana di Ascoli, sicuramente può essere per noi uomini della modernità un monito, un profondo insegnamento a rinnovare sempre il desiderio di Dio, a rinnovare anche quel desiderio di donarsi per amore. Non dimentichiamo che Emidio e i suoi compagni hanno sparso il sangue, sono storie umanamente tragiche, eppure dinanzi a Dio sono storie di bellezza, e il loro sangue sicuramente ancora bagna le nostre coscienze, spesso affaticate, spesso che abbiamo molti di noi dimenticato Dio, tuttavia la testimonianza è sempre viva. Quindi scendere in cripta, ricordare la testimonianza di Emidio e rinnovare quotidianamente la nostra adesione a Cristo, la nostra adesione personale, avendo come esempio, intercessore e testimoni le grandi figure della nostra Chiesa.
2: E la cripta accoglie anche le spoglie del santo, spoglie, reliquie, che valore oggi possono avere per chi crede?
3: Le reliquie sono appunto resti, rimanenze, è un po' come un album di famiglia. Io penso che tutti abbiamo un nonno, una nonna, un parente, un amico a cui abbiamo voluto bene e che ora non c'è più. Quindi a volte è bene rispolverare le memorie. Ovvio, Sant'Emidio non è in quelle poche ossa che sono rimaste, che sicuramente hanno un valore e che bisogna rispettare in quanto sono resti che hanno accolto la vita, come motivo per cui andiamo nei cimiteri a venerare i nostri morti. Tuttavia il culto delle reliquie ci riporta ovviamente a Cristo, quindi rispolverare la memoria dei grandi testimoni della fede e comprendere anche come Dio ha operato nella loro vita. Quindi, come noi a volte abbiamo piacere, anche quel senso di affetto, di amore nel ricordare i nostri cari per vivere meglio il presente, così anche la memoria di quello che abbiamo dei nostri martiri ci aiuterà sicuramente a vivere meglio l'oggi, il presente della nostra esperienza di fede.
2: Nel percorso che faremo nella nostra camminata guarderemo anche al battistero, anche se non lo visiteremo, anche lì c'è un forte senso simbolico, no?
3: Certo, il nostro bellissimo battistero, nella sua semplicità architettonica, ha per certi versi una certa complessità simbolica. Il nostro battistero ha pianta quadrata. Poche volte si incontra un battistero con una pianta quadrata così definita, che ovviamente ha un grande valore simbolico. I quattro elementi della creazione, i quattro punti cardinali, in sintesi è il simbolo dell'umanità. Noi accediamo al battesimo con la nostra umanità limitata. L'uomo che prega con autenticità è l'uomo che sa riconoscere il suo limite. Quindi noi col battesimo riconosciamo il nostro limite, ma tuttavia, per dono di Dio, comprendiamo che siamo anche capaci di Dio, come ci insegna la teologia della Chiesa da secoli. E il dono del battesimo è proprio la certezza che, nonostante la nostra umanità è limitata, è tuttavia capace di Dio. Con il battesimo diventiamo tempio dello Spirito. E l'otto, dopo il battesimo a pianta quadrata, poi come la maggior parte dei battisteri a pianta ottagonale, l'otto è il numero simbolico per eccellenza, che appunto ci richiama all'infinito. Come diceva Agostino, ogni battezzato entra nell'ottavo giorno. L'ottavo giorno è un giorno eterno. Noi con il battesimo già siamo nell'ottavo giorno, già la nostra vita interiore è nell'eternità, è nel regno dei cieli. E la esperienza cristiana è proprio tendere all'eternità. L'eternità ci abita, ma ancora, come dice Paolo, noi gemiamo interiormente nell'attesa di quello che saremo. E il battistero non a caso finisce con l'uno, la cupola. Quindi noi guardiamo altro, altro e alto, alto a Dio. Quindi nella nostra esperienza di fede, pur limitati, quell'immersione battesimale, quell'emersione indica quel continuo morire all'uomo vecchio e rinascere alla vita nuova, per indicare che l'esperienza terrena è un continuo fare appunto esperienza del nostro limite, ma prepararci all'eternità. Quindi alzare lo sguardo e vedere la cupola, quindi l'uno che è simbolo di Dio, è un segno appunto di speranza, è il fine del nostro cammino. Come dice Paolo, noi siamo concittadini dei santi, nostra patria è il cielo. Quindi ricordo ogni battezzato in cammino nella ricerca di Dio che il nostro fine è proprio Dio, e la vita è Lui, che è appunto vita eterna.
2: Visiteremo alcuni luoghi, secondo te ce ne sono altri che possono rappresentare dei luoghi emidiani ad Ascoli?
3: Secondo la Passio, Emidio ha evangelizzato un po' tutto il Piceno, in un contesto ovviamente diverso dal nostro. Emidio evangelizzava lungo i fiumi, battezzava probabilmente lungo le rive del Tronto. Io penso che tutto il territorio parla di Emidio, le chiese sono venute dopo, e sicuramente Emidio ha camminato, forse qualche rimanenza romana l'avrà vista pure il nostro Emidio, ma penso che questo fatto sia secondario e relativo. Emidio venne ad Ascoli per incontrare noi ascolani, per portare la fede, rinnovare la fede nel nostro territorio, ma soprattutto incontrando uomini e donne desiderosi di Dio, di trovare senso, un nuovo slancio alla loro vita di fede. Quindi penso che tutto il nostro territorio parla di lui. E quindi sì, dovendo scegliere proprio un luogo simbolico, proprio se vogliamo, proprio sicuramente il fiume Tronto, e questo Emidio che battezzava lungo il Tronto, un po' come Gesù lungo le rive del Giordano, penso che sia un luogo per eccellenza che ci riporta alla fede, a quello che la fede significa, e soprattutto all'esperienza della predicazione di Emidio.
2: Il Tronto, insieme alla cripta, ci prospetta anche un'altra figura molto importante, che è quella di Polisia.
3: Sì, entriamo nel mondo della leggenda, che comunque sembra un fondo di verità. Anche lì Polisia è esistita, non esistita. Io penso che Polisia sia esistita e siano state tante di Polisie. Cioè, pensiamo a un contesto dell'epoca quando questi giovani si avvicinavano alla fede, anche alle difficoltà che hanno avuto nel testimoniare una novità. La fede cristiana comunque era un po' agli inizi. Quindi sicuramente Polisia rappresenta la risposta della nostra città a una domanda profonda che Emidio ha appunto offerto, quella di credere in Dio. Tu credi? Il credo, no? Il credo è una domanda. E Polisia, nella sua semplicità, ha risposto. Si è fatta battezzare Demidio e insieme a Polisia tantissime altre persone. Quindi Polisia, al di là del dato storico, se sia esistita o non esistita, comunque il segno di una risposta appunto a quella che è la proposta cristiana, la domanda profonda che tutti ci portiamo dentro, che Emidio ha fatto e che Emidio appunto ha donato attraverso la testimonianza del Vangelo. Quindi anche ricordare Polisia penso che sia un bel segno, non la dimentichiamo, perché... E non solo, dico sempre, quando scendiamo nella nostra cripta, preghiamo Emidio, ma preghiamo anche tutti quelli che erano con lui sono stati sepolti, perché quando svuotarono le catacombe portarono nella nostra cripta anche tutti coloro che erano stati sepolti intorno a Emidio, anche donne e bambini. Io li ho visti con gli occhi miei quando Morgante fece la ricognizione, e ovviamente si trovò delle ossa anche di bambini che non c'entravano nelle casse che lui aveva predisposto. E attualmente questi frammenti ossi sono in cattedrale, nella nicchia dove è costruito il braccio, appena si entra a sinistra. Ma la presenza dei bambini è proprio il segno della presenza dei martiri, perché i bambini venivano, e si comprende il motivo, no? Un bambino che muore sepolti accanto al martire proprio come segno di vicinanza e di preghiera. Quindi in quelle urne ancora ci sono tanti uomini, donne e bambini che sepolti insieme a Emidio, che rappresentano la nostra primitiva comunità, quindi non dimentichiamo neanche loro. Quindi preghiamo Emidio e tutti coloro che hanno, molti loro, offerto il sangue per testimoniare la fede nel nostro territorio.
2: Grazie a Don Francesco Mangani per questo interessante excursus sui luoghi emidiani che visiteremo nella nostra camminata.
3: Grazie a voi e vi aspetto il 1° di agosto alle 9 in cattedrale.
0: Nel nome di Sant'Emidio, speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
4: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
5: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

farti trovare a terra tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere il

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli, e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Baby crash, con solo 556 nati in un mese, le culle al minimo dal dopoguerra. Le Marche in cifra con i dati Istat. Il calo è del 6,5% in un anno, nonostante i pochi figli, popolazione in rialzo per il saldo attivo dei flussi migratori. Il primo quadrimestre dell'anno registra 167 bebè in meno rispetto al 2025. Ad Ascoli l'Arengo sfida lo spopolamento con 139 alloggi in housing sociale, in parte ricavati attraverso le ristrutturazioni con i fondi Pinqua in città, in parte situati nelle frazioni. I canoni mensili oscillano da 400 a 700 euro. Il regolamento per assegnarli ora va in consiglio comunale. Stiamo procedendo molto speditamente con l'attuazione della strategia, ha detto il sindaco Fioravanti. La consegna delle case avverrà già in primavera. A settembre si procederà poi con l'avviso. L'inchiesta in città, botte per costringerle a prostituirsi, nei guai per sfruttamento e violenza. Una romena residente in città reclutava connazionali promettendo lavoro come bariste o cameriere. Il 2 settembre la donna accusata di sfruttamento comparirà davanti al GUP di Teramo per l'udienza preliminare, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio. La Quintana, con il termometro destinato a toccare i 40 gradi e lo slittamento di almeno un'ora alla preparazione della pista del campo dei giochi, che diventa fondamentale. In questo scenario il lavoro di Colavita, responsabile di pista, si rivela decisivo. Calibrare l'umidità del terreno dello squarcia sotto un sole rovente significa permettere a cavalli e cavalieri di correre al massimo senza avere dei rischi. Nelle prove intanto Innocenzi si avvicina al record. Il giallo-blu di Solestein sella mister Armando è arrivato sui tempi di Gubbini e Trentino. Fermate il restyling del Teatro Romano, è uno scempio, ci scorrazzano i cinghiali. Il Comitato Tutela Beni Culturali ha raccolto 800 firme ed ora chiede l'intervento della soprintendenza. Il ventidio nell'UNESCO renda più consapevoli gli amministratori del patrimonio artistico che c'è in città. Le vacanze sono un miraggio, tra guerra e rincari 2 su 3 resteranno a casa. Pochi soldi a disposizione, i timori e il caro petrolio causa guerra stanno convincendo gli ascolani a rinunciare alle vacanze ad agosto. Una tendenza in realtà nazionale. Partiranno infatti solo 19 milioni di italiani contro i 40 che resteranno a casa. È questa la proiezione del centro studi Confallavoro, che per la prima volta misura come sistema economico l'Italia dei rimasti. I prezzi sono alti, la gente fa i conti, spiega Brunozzi dell'agenzia di corso Trento e Trieste. Poche le prenotazioni per gli Stati Uniti a causa di Trump, dicono da Vire di Via d'Ancaria. Chi parte, poi, aggiunge 100 tori di corso Mazzini, sta via solo per 3 o 4 giorni. Oltre il 30% delle famiglie non può permettersi una settimana di vacanza lontano da casa. I motivi sono i più remoti, chi non partirà infatti lo fa per necessità economiche, cura di un familiare, per problemi di salute, ma anche di lavoro e di ferie, che purtroppo sembrano essere saltate. Il lavoro, Beco, cassa integrazione, ansia. FIM, CISL dicono siamo preoccupati per la tenuta. L'allarme del sindacato, che dicono la contrazione dei volumi non può essere attribuita solo all'andamento del mercato. Cerchiamo chiarimenti da parte della direzione aziendale. San Benedetto, telefonata Massima Lagò, stadio da ristrutturare. Il patron della Samba ha spiegato la situazione. Ora si spera nell'aiuto della regione. Musica e divertimento per salutare l'estate, cartellone con tre eventi, housing sociale e parcheggi nella zona di Via Toscana. Questo è il programma in Riviera. Il progetto illuminazione a LED in via Gramsci, la zona della stazione ora è più sicura. Di recente l'area è stata teatro di preoccupanti episodi di cronaca. Intanto sono stati installati 16 pali e 24 punti luce. Monte Prandone potenziata, la cittadella dello sport, restyling del campo supplementare, previsti il terreno in sintetico e la riqualificazione di spogliatoi e una nuova illuminazione. Lo sport e il calcio, l'Ascoli ancora in rodaggio, ora si affida ai suoi senatori. DS e Tomei stanno studiando eventuali nuovi giocatori adatti al tipo di calcio dei bianconeri. Si attende intanto il rientro di Samuele Damiani dopo gli acciacchi fisici. I bianconeri al lavoro per il test contro la Lazio, già venduti oltre 8.000 biglietti. Oggi si svolge il triangolare a Sant'Egidio alla Vibrata, Controdica e Sant'Egidiese. L'analisi di Massimo Cacciatori, il picchio dice ha una struttura solida e promettente. L'ex portiere tecnico dice l'ossatura della formazione è consolidata, bene gli innesti di esperienza. E poi la fiducia, quando si sale di categoria, se la società si presenta sana come quella attuale, si può fare bene e portare a casa buoni risultati. In Serie C tutto confermato in Lega Pro, Samb dentro il girone di ferro. Il gruppo B, come da pronostico, raccoglie tutte le big della terza serie nazionale. Oggi intanto il varo dei calendari. Serie D Atletico Ascoli, esperienza per l'attacco, la conferma di Maio, Minicucci e Bianchimano al servizio di mister Seccardini. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto da Verusca Cestarelli, l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Baby crash, con solo 556 nati in un mese, le culle al minimo dal dopoguerra. Le Marche in cifra con i dati Istat. Il calo è del 6,5% in un anno, nonostante i pochi figli, popolazione in rialzo per il saldo attivo dei flussi migratori. Il primo quadrimestre dell'anno registra 167 bebè in meno rispetto al 2025. Ad Ascoli l'Arengo sfida lo spopolamento con 139 alloggi in housing sociale, in parte ricavati attraverso le ristrutturazioni con i fondi Pinqua in città, in parte situati nelle frazioni. I canoni mensili oscillano da 400 a 700 euro. Il regolamento per assegnarli ora va in consiglio comunale. Stiamo procedendo molto speditamente con l'attuazione della strategia, ha detto il sindaco Fioravanti. La consegna delle case avverrà già in primavera. A settembre si procederà poi con l'avviso. L'inchiesta in città, botte per costringerle a prostituirsi, nei guai per sfruttamento e violenza. Una romena residente in città reclutava connazionali promettendo lavoro come bariste o cameriere. Il 2 settembre la donna accusata di sfruttamento comparirà davanti al GUP di Teramo per l'udienza preliminare, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio. La Quintana, con il termometro destinato a toccare i 40 gradi e lo slittamento di almeno un'ora alla preparazione della pista del campo dei giochi, che diventa fondamentale. In questo scenario il lavoro di Colavita, responsabile di pista, si rivela decisivo. Calibrare l'umidità del terreno dello squarcia sotto un sole rovente significa permettere a cavalli e cavalieri di correre al massimo senza avere dei rischi. Nelle prove intanto Innocenzi si avvicina al record. Il giallo-blu di Solestain sella Mister Armando è arrivato sui tempi di Gubini e Trentino. Fermate il restyling del Teatro Romano, è uno scempio, ci scorrazzano i cinghiali. Il Comitato Tutela Beni Culturali ha raccolto 800 firme ed ora chiede l'intervento della soprintendenza. Il ventidio nell'UNESCO renda più consapevoli gli amministratori del patrimonio artistico che c'è in città. Le vacanze sono un miraggio, tra guerra e rincari due su tre resteranno a casa. Pochi soldi a disposizione, i timori e il caro petrolio causa guerra stanno convincendo gli ascolani a rinunciare alle vacanze ad agosto. Una tendenza in realtà nazionale, partiranno infatti solo 19 milioni di italiani contro i 40 che resteranno a casa. È questa la proiezione del centro studi Confallavoro, che per la prima volta misura come sistema economico l'Italia dei rimasti. I prezzi sono alti, la gente fa i conti, spiega Brunozzi dell'agenzia di Corso Trento e Trieste. Poche le prenotazioni per gli Stati Uniti a causa di Trump, dicono da Vire di Via Dancaria. Chi parte, poi aggiunge 100 tori di Corso Mazzini, sta via solo per 3 o 4 giorni. Oltre il 30% delle famiglie non può permettersi una settimana di vacanza lontano da casa. I motivi sono i più remoti, chi non partirà infatti lo fa per necessità economiche, cura di un familiare, per problemi di salute, ma anche di lavoro e di ferie, che purtroppo sembrano essere saltate. Il lavoro, Beco, cassa integrazione, ansia, FIM, CISL dicono siamo preoccupati per la tenuta. L'allarme del sindacato, che dicono la contrazione dei volumi non può essere attribuita solo all'andamento del mercato. Cerchiamo chiarimenti da parte della direzione aziendale. San Benedetto, telefonata Massima Lagò, stadio da ristrutturare. Il patron della Samba ha spiegato la situazione, ora si spera nell'aiuto della regione. Musica e divertimento per salutare l'estate, cartellone con 3 eventi, housing sociale e parcheggi nella zona di Via Toscana. Questo è il programma in Riviera. Il progetto illuminazione a LED in via Gramsci, la zona della stazione ora è più sicura. Di recente l'area è stata teatro di preoccupanti episodi di cronaca. Intanto sono stati installati 16 pali e 24 punti luce. Monte Brandone potenziata, la cittadella dello sport, restyling del campo supplementare, previsti il terreno in sintetico e la riqualificazione di spogliatoi e una nuova illuminazione. Lo sport e il calcio, l'Ascoli ancora in rodaggio, ora si affida ai suoi senatori. DS e Tomei stanno studiando eventuali nuovi giocatori adatti al tipo di calcio dei bianconeri. Si attende intanto il rientro di Samuele Damiani dopo gli acciacchi fisici. I bianconeri al lavoro per il test contro la Lazio, già venduti oltre 8.000 biglietti. Oggi si svolge il triangolare a Sant'Egidio alla Vibrata con Trodica e Sant'Egidiese. L'analisi di Massimo Cacciatori, il picchio dice ha una struttura solida e promettente. L'ex portiere tecnico dice l'ossatura della formazione è consolidata, bene gli innesti di esperienza. E poi la fiducia, quando si sale di categoria, se la società si presenta sana come quella attuale, si può fare bene e portare a casa buoni risultati. In Serie C tutto confermato in Lega Pro, Samb dentro il girone di ferro. Il gruppo B, come da pronostico, raccoglie tutte le big della terza serie nazionale. Oggi intanto il varo dei calendari. Serie D Atletico Ascoli, esperienza per l'attacco, la conferma di Maio, Minicucci e Bianchimano al servizio di mister Seccardini. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto da Verusca Cestarelli, l'augurio di una buona giornata.
0: Mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: al voto. Diario elettorale in vista del voto regionale nelle Marche del 28 e 29 settembre.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

letto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è che non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce. E che la macchina è rotta, se no

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Una pesante vertenza occupazionale in Val Vibrata con la società Gama di Ancarano, attiva nel settore automotive, che ha comunicato ufficialmente la cessazione dello stabilimento e il licenziamento collettivo per tutti e 27 dipendenti occupati. Una situazione che ha messo in allarme e ha fatto mobilitare il sindaco di Ancarano Angelo Panichi insieme alle sigle sindacali. Sentiamo Giampiero Dozzi, segretario generale Filtem CGIL di Teramo.
2: Teoricamente sarebbe possibile anche una ristrutturazione, però l'azienda chiede una gestione di circa 10-11 esuberi per riorganizzare l'azienda con qualche nuovo progetto. Non dà assicurazioni assolute per la prospettiva da qui a un anno o due anni. Però a oggi questa sarebbe l'unica possibilità di salvare il sito. Noi a oggi non abbiamo trovato alle condizioni date un numero sufficiente di volontari. Abbiamo 5-6 volontari, almeno per quello che so alla data di oggi. Ragion per cui per noi diventa importante prima di tutto aumentare, incrementare lo strumento di minimizzazione dell'impatto sociale, cioè l'incentivo che consente ai lavoratori durante i due anni di NAPI di avere un reddito sufficiente. Quindi a oggi questo è lo stato.
1: Della situazione di Gama parleremo nella puntata odierna di Realtà Locali, ospitando il sindaco di Ancarano Panichi e Giampiero Dozzi della CGIL di Teramo, che avete ascoltato in questa anticipazione. Il podcast di Realtà Locali è disponibile sul nostro sito. Nelle Marche le nascite sono al minimo storico dal dopoguerra, solo 556 nati in un mese nella nostra regione. Il calo è del 6,5% in 12 mesi. Numeri da vera e propria glaciazione demografica, se si considera che tra il 2007 e il 2010 le nascite in regione oscillavano tra 14.000 e 14.600. In 15 anni siamo scesi di quasi il 45%. La flessione più consistente si registra ad Ancona, con un calo del 21%, a San Benedetto meno 14,3. In controtendenza Fano e Civitanova. Ascoli ha invece un segno positivo, più 10% di nascite registrate, ma nonostante i pochi figli la popolazione è in rialzo per il saldo attivo dei flussi migratori. Vacanza a due passi da casa per molti cittadini che a causa di rincari e guerra sceglieranno destinazioni economiche o addirittura decideranno di rinunciare a mare e montagna. Solo 19 milioni di italiani contro i 40, 2 su 3 dunque resteranno a casa. È la proiezione del centro studi Conflavoro, che per la prima volta misura come sistema economico l'Italia dei rimasti. Chi non partirà affatto lo farà per necessità economiche, cura di un familiare, salute e lavoro. Oltre il 30% delle famiglie italiane non può permettersi una settimana di vacanza lontano da casa. Radio Ascoli, in collaborazione con la Diocesi, mette in campo Sulle Tracce di Sant'Emilio per celebrare la ricorrenza del Santo Patrono. Incontri, momenti di preghiera, riflessioni sulla figura del primo vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e tanti podcast per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Prossimo appuntamento venerdì 31 luglio alle 19 in cattedrale con I profili nascosti della devozione al Santo Protettore, insieme a Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali. Sentiamo.
3: Diciamo la scoperta di tre aspetti, di tre oggetti, manufatti correlati alla devozione a Sant'Emilio. Questi tre oggetti, i due volumi, il grande libro corale e la cinquecentina, li posizioneremo in sacrestia. Quindi tornati dalla cripta andremo in sacrestia e andiamo a esaminare quegli altri due pezzi, quindi tutto all'interno della cattedrale, insomma.
1: Tra gli altri eventi vi segnaliamo anche la camminata spirituale di martedì 4 agosto alle 20.45 con partenza dalla cattedrale, una notte per il santo alla scoperta dei luoghi del patrono con Don Francesco Francesco Mangani. Il Festival dell'Appennino tocca il territorio di Comunanza. Lunedì 3 agosto alle 16 presso il Lago di Gerosa in programma un'escursione panoramica ai piedi dei Sibillini. Un pomeriggio all'insegna di inclusività per concludere il magico spettacolo della Compagnia dei Folli in programma in serata a partire dalle 21. La partecipazione al festival è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Ascoli Lazio, l'amichevole dell'estate, vola con oltre 9.000 biglietti che sono stati acquistati. Il Picchio ritrova Bombergori, mentre i bianconeri saranno accolti da Onde il Duca pienissimo, nonostante si tratti di un'amichevole estiva. La sfida sarà diretta dall'arbitro Andrea Zanotti della sezione di Rimini. È tutto, grazie per averci seguito.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Septempedana in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando

rinnovabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

0: mia.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati dalla redazione da Verusca Cestarelli. Parliamo della nuova crisi industriale nel comparto automotive abruzzese, in particolare puntando l'attenzione sulla gamma SRL, azienda di Ancarano in provincia di Teramo, specializzata nella produzione di pastiglie per freni destinate al settore automobilistico. L'azienda ha comunicato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività. La decisione coinvolge tutti e 27 dipendenti dello stabilimento. Siamo in collegamento con il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi, a cui chiediamo in apertura qual è la situazione dell'azienda.
3: Le ultime notizie sono riferite sempre alla situazione di comunicazione di questo licenziamento collettivo che l'azienda ha messo, e sembra aver messo in atto. Sono notizie che ho appreso a mezzo stampa e quindi siamo in attesa di quelli che possono essere i prossimi movimenti.
2: Che idea si è fatto, perché è una realtà produttiva che è presente sul territorio da molti anni, sono circa 30 le famiglie che dipendono da quello che è il tessuto produttivo.
3: Ma è una notizia questa che rappresenta chiaramente un duro colpo per la comunità.

0: perché sono 27 lavoratori, 27 famiglie che rischiano di perdere il posto di lavoro. Questo è un impatto chiaramente sociale economico che il territorio non può sicuramente permettersi di subire, ed è per questo che ci appelliamo a quella che era il principio della sostenibilità territoriale, affinché l'azienda possa trovare un percorso, una soluzione per mantenere il sito produttivo su Ancarano.
1: Lei ha detto che farà il possibile come istituzione locale, ma si rivolgerà anche ai vertici nazionali. Quali sono secondo lei le strade percorribili? Cosa può fare il sindaco, il primo cittadino?
0: Ma io insieme al consigliere regionale Emiliano Di Matteo abbiamo scritto all'assessore Magnacca delle attività produttive del lavoro, e per questo credo che sia importante subito aprire un tavolo di confronto istituzionale proprio per esplorare ogni soluzione che possa andare dalla salvaguardia dei livelli occupazionali fino agli ammortizzatori sociali.
1: La comunicazione ufficiale del licenziamento dei dipendenti dello stabilimento Gama è arrivata ufficialmente il 15 luglio alle RSU e alle organizzazioni sindacali. La vicenda, hanno spiegato i rappresentanti dei lavoratori, affonda le radici nell'acquisizione della società da parte del gruppo LPR di Piacenza, avvenuta circa 10 anni fa. All'epoca, durante un confronto in Regione Abruzzo, l'azienda aveva assunto l'impegno di trasferire alcuni lavoratori ad Ancarano, garantendo la continuità produttiva occupazionale. Nel mese scorso, invece, purtroppo è arrivata questa doccia fredda. Servono alternative, lo chiedono dalla CGIL. Noi abbiamo chiesto un commento a Giampiero Dozzi, che è segretario generale della Filtem CGIL di Teramo.
2: Ma sì, l'azienda ha comunicato una procedura di cessazione di attività. Teoricamente sarebbe possibile anche una ristrutturazione, però l'azienda chiede una gestione di circa 10-11 esuberi per riorganizzare l'azienda con qualche nuovo progetto. Non dà assicurazioni assolute per la prospettiva da qui a un anno o due anni, però a oggi questa sarebbe l'unica possibilità di salvare il sito. Noi a oggi non abbiamo trovato, alle condizioni date, un numero sufficiente di volontari. Abbiamo 5-6 volontari, almeno per quello che so alla data di oggi. Ragion per cui per noi diventa importante, prima di tutto, incrementare lo strumento di minimizzazione dell'impatto sociale, cioè l'incentivo che consente ai lavoratori, durante i 2 anni di NAPI, di avere un reddito sufficiente. Quindi a oggi questo è lo stato. Per il futuro sarà importante anche che le istituzioni si facciano un po' carico di questa vicenda, per controllare il piano industriale, per verificare la tenuta del sito.
1: Relativamente a quelle che sono le prospettive, lei ha parlato di una possibile ristrutturazione. Quali sono le possibilità che si possa scongiurare quindi questa chiusura?
2: Ma le possibilità sono incrementare l'incentivo e generare qualche altra volontarietà. Questo è il primo passaggio. Poi c'è un punto centrale. Ristrutturando questa azienda, che oggi conta 27 unità, meno 11, con 16 unità, il sito, che ha una sua dimensione comunque, con 16 unità riesce a gestire i costi, la produzione, la creazione di valore, la tenuta dei costi fissi, eccetera eccetera. Questo per noi è il dubbio, ecco perché ci permettiamo di sottolineare l'assoluta centralità di una verifica costante del piano industriale di questa azienda.
1: Lei ha avuto modo di parlare con i lavoratori della Gama? Che cosa le hanno detto? Qual è la situazione? Come stanno affrontando quello che sta accadendo?
2: Allora, in questo momento le sensazioni sono le più varie. C'è qualcuno che è molto sfiduciato, qualcuno dice: ma secondo noi questo sito potrebbe avere dei problemi anche tra un anno, e io sostanzialmente condivido questa impostazione. Però ad oggi, messi nell'angolo, la questione cessazione certa del sito oppure tentativo di salvare quello che si può salvare, altro non abbiamo. A me piacerebbe poter dire che abbiamo dei piani di reindustrializzazione del territorio, ma purtroppo non ce li abbiamo. Tutto qui, ci vorrebbe una politica industriale che non abbiamo.
1: Il sindaco di Ancarano Panichi ha parlato dell'importanza delle istituzioni che devono essere presenti, ha auspicato un tavolo di confronto con l'azienda. Secondo lei quanto è importante che ci sia un ruolo attivo da parte di comune, provincia e regione quando si tratta appunto di aziende che sono in crisi?
2: Per il momento abbiamo sentito solo un silenzio assordante, un rumore bianco. Abbiamo tentato diverse volte di chiedere convocazioni in regione, non c'è stato verso, anche per indisponibilità dell'azienda. Non c'è stato un protagonismo delle istituzioni, ma non è solo su questa vertenza, se mi posso permettere. C'è una gestione puramente amministrativa, burocratica della crisi dal punto di vista degli adempimenti amministrativi. Noi abbiamo bisogno di una politica che decide e che mette a disposizione strumenti. Tutto questo noi non lo vediamo, ma non lo vediamo da 30 anni, per essere sinceri. Noi avremmo bisogno di capire le istituzioni cosa ne pensano di queste chiusure, di questi problemi. Ci sono l'automotive al centro dell'occhio del ciclone, quindi lo si sa da tempo, ma non vediamo misure adeguate.
1: Misure alternative al licenziamento è quello che chiedono i sindacati, come diceva ai nostri microfoni Gian Piero Dozzi, segretario generale Filtem CGL di Teramo, che ringraziamo per essere intervenuto. Grazie a voi per averci seguito. Questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
3: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Una pesante vertenza occupazionale in Val Vibrata con la società Gama di Ancarano, attiva nel settore automotive, che ha comunicato ufficialmente la cessazione dello stabilimento e il licenziamento collettivo per tutti e 27 dipendenti occupati. Una situazione che ha messo in allarme e ha fatto mobilitare il sindaco di Ancarano Angelo Panichi insieme alle sigle sindacali. Sentiamo Giampiero Dozzi, segretario generale Filtem CGIL di Teramo.
2: Teoricamente sarebbe possibile anche una ristrutturazione, però l'azienda chiede una gestione di circa 10-11 esuberi per riorganizzare l'azienda con qualche nuovo progetto. Non dà assicurazioni assolute per la prospettiva da qui a un anno o due anni. Però a oggi questa sarebbe l'unica possibilità di salvare il sito. Noi a oggi non abbiamo trovato alle condizioni date un numero sufficiente di volontari. Abbiamo 5-6 volontari, almeno per quello che so alla data di oggi. Ragion per cui per noi diventa importante prima di tutto aumentare, incrementare lo strumento di minimizzazione dell'impatto sociale, cioè l'incentivo che consente ai lavoratori durante i due anni di NAPI di avere un reddito sufficiente. Quindi a oggi questo è lo stato.
1: Della situazione di Gama parleremo nella puntata odierna di Realtà Locali, ospitando il sindaco di Ancarano Panichi e Giampiero Dozzi della CGIL di Teramo, che avete ascoltato in questa anticipazione. Il podcast di Realtà Locali è disponibile sul nostro sito. Nelle Marche le nascite sono al minimo storico dal dopoguerra, solo 556 nati in un mese nella nostra regione. Il calo è del 6,5% in 12 mesi. Numeri da vera e propria glaciazione demografica, se si considera che tra il 2007 e il 2010 le nascite in regione oscillavano tra 14.000 e 14.600. In 15 anni siamo scesi di quasi il 45%. La flessione più consistente si registra ad Ancona, con un calo del 21%, a San Benedetto meno 14,3%. In controtendenza Fano e Civitanova. Ascoli è invece un segno positivo, più 10% di nascite registrate, ma nonostante i pochi figli la popolazione è in rialzo per il saldo attivo dei flussi migratori. Vacanza a due passi da casa per molti cittadini che a causa di rincari e guerra sceglieranno destinazioni economiche o addirittura decideranno di rinunciare a mare e montagna. Solo 19 milioni di italiani contro i 40, 2 su 3 dunque resteranno a casa. È la proiezione del centro studi Conflavoro, che per la prima volta misura come sistema economico l'Italia dei rimasti. Chi non partirà affatto lo farà per necessità economiche, cura di un familiare, salute e lavoro. Oltre il 30% delle famiglie italiane non può permettersi una settimana di vacanza lontano da casa. Radio Ascoli, in collaborazione con la Diocesi, mette in campo Sulle Tracce di Sant'Emilio per celebrare la ricorrenza del Santo Patrono. Incontri, momenti di preghiera, riflessioni sulla figura del primo vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e tanti podcast per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Prossimo appuntamento venerdì 31 luglio alle 19 in cattedrale, con i profili nascosti della devozione al Santo Protettore, insieme a Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali. Sentiamo.
3: Diciamo la scoperta di tre aspetti, di tre oggetti, manufatti, correlati alla devozione a Sant'Emilio. Questi tre oggetti, quelli i due volumi, il grande libro corale e la cinquecentina, li posizioneremo in sacrestia. Quindi tornati dalla cripta andremo in sacrestia e andiamo a esaminare quegli altri due pezzi, quindi tutto all'interno della cattedrale, insomma.
1: Tra gli altri eventi vi segnaliamo anche la camminata spirituale di martedì 4 agosto alle 20.45 con partenza dalla cattedrale, una notte per il santo alla scoperta dei luoghi del patrono con Don Francesco Francesco Mangani. Il Festival dell'Appennino tocca il territorio di Comunanza. Lunedì 3 agosto alle 16 presso il Lago di Gerosa, in programma un'escursione panoramica ai piedi dei Sibillini. Un pomeriggio all'insegna di inclusività per concludere il magico spettacolo della Compagnia dei Folli, in programma in serata a partire dalle 21. La partecipazione al festival è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Ascoli Lazio, l'amichevole dell'estate, vola con oltre 9.000 biglietti e che sono stati acquistati. Il Picchio ritrova Bombergori, mentre i bianconeri saranno accolti da Onde il Duca pienissimo, nonostante si tratti di un'amichevole estiva. La sfida sarà diretta dall'arbitro Andrea Zanotti della sezione di Rimini. È tutto, grazie per averci seguito.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Septempedana in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione da Verusca Cestarelli. Parliamo della nuova crisi industriale nel comparto automotive abruzzese, in particolare puntando l'attenzione sulla gamma SRL, azienda di Ancarano in provincia di Teramo, specializzata nella produzione di pastiglie per freni destinate al settore automobilistico. L'azienda ha comunicato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività. La decisione coinvolge tutti e 27 dipendenti dello stabilimento. Siamo in collegamento con il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi, a cui chiediamo in apertura qual è la situazione dell'azienda.
2: Le ultime crisi sono riferite sempre alla situazione di comunicazione di questo licenziamento collettivo che l'azienda ha messo e sembra aver messo in atto. Sono notizie che ho appreso a mezzo stampa e quindi siamo in attesa di quelli che possono essere i prossimi movimenti.
1: Che idea si è fatto, perché è una realtà produttiva che è presente sul territorio da molti anni, sono circa 30 le famiglie che dipendono da quello che è il tessuto produttivo.
2: Ma è una notizia questa che rappresenta chiaramente un duro colpo per la comunità, perché sono 27 lavoratori, 27 famiglie che rischiano di perdere il posto di lavoro. Questo è un impatto chiaramente socio-economico che il territorio non può sicuramente permettersi di subire, ed è per questo che ci appelliamo a quella che era il principio della sostenibilità territoriale, affinché l'azienda possa trovare un percorso, una soluzione per mantenere il sito produttivo su Ancarano.
1: Lei ha detto che farà il possibile come istituzione locale, ma si rivolgerà anche ai vertici nazionali. Quali sono secondo lei le strade percorribili? Cosa può fare il sindaco, il primo cittadino?
2: Ma io insieme al consigliere regionale Emiliano Di Matteo abbiamo scritto all'assessore Magnacca delle attività produttive del lavoro, e per questo credo che sia importante subito aprire un tavolo di confronto istituzionale proprio per esplorare ogni soluzione che possa andare dalla salvaguardia dei livelli occupazionali fino agli ammortizzatori sociali.
1: La comunicazione ufficiale del licenziamento dei dipendenti dello stabilimento Gama è arrivata ufficialmente il 15 luglio alle RSU e alle organizzazioni sindacali. La vicenda, hanno spiegato i rappresentanti dei lavoratori, affonda le radici nell'acquisizione della società da parte del gruppo LPR di Piacenza, avvenuta circa 10 anni fa. All'epoca, durante un confronto in regione Abruzzo,

0: l'azienda aveva assunto l'impegno di trasferire alcuni lavoratori ad Ancarano, garantendo la continuità produttiva occupazionale. Nel mese scorso invece purtroppo è arrivata questa doccia fredda. Servono alternative, lo chiedono dalla CGIL. Noi abbiamo chiesto un commento a Gian Piero Dozzi, che è segretario generale della Filtem CGIL di Teramo.
1: Sì, l'azienda ha comunicato una procedura di cessazione di attività. Teoricamente sarebbe possibile anche una ristrutturazione, però l'azienda chiede una gestione di circa 10-11 esuberi per riorganizzare l'azienda con qualche nuovo progetto. Non dà assicurazioni assolute per la prospettiva da qui a un anno o due anni, però a oggi questa sarebbe l'unica possibilità di salvare il sito. Noi a oggi non abbiamo trovato, alle condizioni date, un numero sufficiente di volontari. Abbiamo 5-6 volontari, almeno per quello che so alla data di oggi. Ragion per cui per noi diventa importante prima di tutto incrementare lo strumento di minimizzazione dell'impatto sociale, cioè l'incentivo che consente ai lavoratori durante i due anni di NAPI di avere un reddito sufficiente. Quindi a oggi questo è lo stato. Per il futuro sarà importante anche che le istituzioni si facciano un po' carico di questa vicenda, per controllare il piano industriale, per verificare la tenuta del sito.
0: Relativamente a quelle che sono le prospettive, lei ha parlato di una possibile ristrutturazione. Quali sono le possibilità che si possa scongiurare quindi questa chiusura?
1: Le possibilità sono incrementare l'incentivo e generare qualche altra volontarietà. Questo è il primo passaggio. Poi c'è un punto centrale. Ristrutturando questa azienda, che oggi conta 27 unità, meno 11, con 16 unità, il sito, che ha una sua dimensione comunque, con 16 unità riesce a gestire i costi, la produzione, la creazione di valore, la tenuta dei costi fissi, eccetera eccetera. Questo per noi è il dubbio. Ecco perché ci permettiamo di sottolineare l'assoluta centralità di una verifica costante del piano industriale di questa azienda.
0: Lei ha avuto modo di parlare con i lavoratori della Gama? Che cosa le hanno detto? Qual è la situazione? Come stanno affrontando quello che sta accadendo?
1: Allora, in questo momento le sensazioni sono le più varie. C'è qualcuno che è molto sfiduciato, qualcuno dice ma secondo noi questo sito potrebbe avere dei problemi anche tra un anno, e io sostanzialmente condivido questa impostazione. Però ad oggi, messi nell'angolo, la questione cessazione certa del sito oppure tentativo di salvare quello che si può salvare, altro non abbiamo. A me piacerebbe poter dire che abbiamo dei piani di reindustrializzazione del territorio, ma purtroppo non ce li abbiamo. Tutto qui, ci vorrebbe una politica industriale che non abbiamo.
0: Il sindaco di Ancarano Panichi ha parlato dell'importanza delle istituzioni che devono essere presenti, ha auspicato un tavolo di confronto con l'azienda. Secondo lei quanto è importante che ci sia un ruolo attivo da parte di comune, provincia e regione quando si tratta appunto di aziende che sono in crisi?
1: Per il momento abbiamo sentito solo un silenzio assordante, un rumore bianco. Abbiamo tentato diverse volte di chiedere convocazioni in regione, non c'è stato verso, anche per indisponibilità dell'azienda. Non c'è stato un protagonismo delle istituzioni, ma non è solo su questa vertente, se mi posso permettere. C'è una gestione puramente amministrativa, burocratica della crisi dal punto di vista degli adempimenti amministrativi. Noi abbiamo bisogno di una politica che decide e che mette a disposizione strumenti. Tutto questo noi non lo vediamo, ma non lo vediamo da 30 anni, per essere sinceri. Noi avremmo bisogno di capire le istituzioni cosa ne pensano di queste chiusure, di questi problemi. ci sono, l'automotive è al centro dell'occhio del ciclone, quindi lo si sa da tempo, ma non vediamo misure adeguate.
0: Misure alternative al licenziamento è quello che chiedono i sindacati, come diceva ai nostri microfoni Gian Piero Dozzi, segretario generale Filten CGL di Teramo, che ringraziamo per essere intervenuto. Grazie a voi per averci seguito. Questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Radio Ascoli.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

0: altro quarto.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Verusca Cestarelli. Una pesante vertenza occupazionale in Val Vibrata con la società Gama di Ancarano, attiva nel settore automotive, che ha comunicato ufficialmente la cessazione dello stabilimento e il licenziamento collettivo per tutti e 27 dipendenti occupati. Una situazione che ha messo in allarme e ha fatto mobilitare il sindaco di Ancarano Angelo Panichi insieme alle sigle sindacali. Sentiamo Giampiero Dozzi, segretario generale Filtem CGL di Teramo.
2: Teoricamente sarebbe possibile anche una ristrutturazione, però l'azienda chiede una gestione di circa 10-11 esuberi per riorganizzare l'azienda con qualche nuovo progetto. Non dà assicurazioni assolute per la prospettiva da qui a un anno o due anni. Però a oggi questa sarebbe l'unica possibilità di salvare il sito. Noi a oggi non abbiamo trovato alle condizioni date un numero sufficiente di volontari. Abbiamo 5-6 volontari, almeno per quello che so alla data di oggi. Ragion per cui per noi diventa importante prima di tutto incrementare lo strumento di minimizzazione dell'impatto sociale, cioè l'incentivo che consente ai lavoratori durante i due anni di NAPI di avere un reddito sufficiente. Quindi a oggi questo è lo stato.
1: Della situazione di Gama parleremo nella puntata odierna di Realtà Locali, ospitando il sindaco di Ancarano Panichi e Giampiero Dozzi della CGL di Teramo, che avete ascoltato in questa anticipazione. Il podcast di Realtà Locali è disponibile sul nostro sito. Nelle Marche le nascite sono al minimo storico dal dopoguerra, solo 556 nati in un mese nella nostra regione. Il calo è del 6,5% in 12 mesi. Numeri da vera e propria glaciazione demografica, se si considera che tra il 2007 e il 2010 le nascite in regione oscillavano tra 14.000 e 14.600. In 15 anni siamo scesi di quasi il 45%. La flessione più consistente si registra ad Ancona, con un calo del 21%, a San Benedetto meno 14,3%. In controtendenza Fano e Civitanova. Ascoli ha invece un segno positivo, più 10% di nascite registrate, ma nonostante i pochi figli la popolazione è in rialzo per il saldo attivo dei flussi migratori. Vacanza a due passi da casa per molti cittadini che a causa di rincari e guerra sceglieranno destinazioni economiche o addirittura decideranno di rinunciare a mare e montagna. Solo 19 milioni di italiani contro i 40, 2 su 3 dunque resteranno a casa. È la proiezione del centro studi Conflavoro, che per la prima volta misura come sistema economico l'Italia dei rimasti. Chi non partirà affatto lo farà per necessità economiche, cura di un familiare, salute e lavoro. Oltre il 30% delle famiglie italiane non può permettersi una settimana di vacanza lontano da casa. Radio Ascoli, in collaborazione con la Diocesi, mette in campo Sulle tracce di Sant'Emilio per celebrare la ricorrenza del Santo Patrono. Incontri, momenti di preghiera, riflessioni sulla figura del primo vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e tanti podcast per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Prossimo appuntamento venerdì 31 luglio alle 19 in cattedrale, con i profili nascosti della devozione al Santo Protettore, insieme a Donelio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali. Sentiamo.
3: Diciamo la scoperta di tre aspetti, di tre oggetti, manufatti, correlati alla devozione a Sant'Emilio. Questi tre oggetti, i due volumi, il grande libro corale e la cinquecentina, li posizioneremo in sacrestia. Quindi tornati dalla cripta andremo in sacrestia e andiamo a esaminare quegli altri due pezzi. Quindi tutto all'interno della cattedrale, insomma.
1: Tra gli altri eventi vi segnaliamo anche la camminata spirituale di martedì 4 agosto alle 20.45 con partenza dalla cattedrale. Una notte per il santo alla scoperta dei luoghi del patrono con Don Francesco Francesco Mangani. Il Festival dell'Appennino tocca il territorio di Comunanza. Lunedì 3 agosto alle 16 presso il Lago di Gerosa è in programma un'escursione panoramica ai piedi dei Sibillini, un pomeriggio all'insegna di inclusività per concludere il magico spettacolo della Compagnia dei Folli, in programma in serata a partire dalle 21. La partecipazione al festival è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Ascoli Lazio, l'amichevole dell'estate, vola con oltre 9.000 biglietti e che sono stati acquistati. Il Picchio ritrova Bomber Gori, mentre i bianconeri saranno accolti da Onde il Duca pienissimo, nonostante si tratti di un'amichevole estiva. La sfida sarà diretta dall'arbitro Andrea Zanotti della sezione di Rimini. È tutto, grazie per averci seguito.
0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Septempedana in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: so, oh.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
1: Prima puntata. Sulle tracce di Sant'Emidio ad Ascoli Piceno.
2: Emidio, il santo venuto da Treviri. Emidio, il patrono della città di Ascoli Piceno. Emidio, il protettore dai terremoti. Sant'Emidio ha tanti volti da esplorare e tanti aspetti da conoscere che non sempre si manifestano nelle pratiche devozionali. Radio Ascoli ha voluto così realizzare un ciclo di trasmissioni che saranno anche riascoltabili sul nostro sito in podcast per esaminare aspetti diversi del santo patrono, la sua storia, la sua figura nell'arte, la sua missione evangelizzatrice, le origini del culto popolare, la sua diffusione nel mondo e tanti altri ancora. Lo abbiamo fatto intervistando esperti, studiosi, appassionati che negli anni si sono interessati a Sant'Emidio per conoscerne la natura più profonda. In questa prima puntata siamo in compagnia di Don Francesco Mangani, che proprio stasera alle ore 21, con ritrovo davanti alla cattedrale di Piazza Arringo, condurrà la camminata Una notte per Sant'Emidio alla scoperta dei luoghi del patrono di Ascoli Piceno. Benvenuto Don Francesco, intanto presentiamo questa iniziativa che, come sappiamo, è organizzata da Radio Ascoli e dal Museo Diocesano in collaborazione con la Diocesi e che è dedicata a Sant'Emidio, seminatore di speranza.
3: Salve a tutti, sì, allora il primo di agosto ci ritroveremo per questa esperienza, una immersione storico-spirituale nei luoghi del nostro patrono. Quindi partiremo dal luogo dove tutti abbiamo conosciuto Emidio, cioè il Duomo, la cripta, dove è custodito il suo corpo con tutta la comunità cristiana di Ascoli, i compagni martiri. Quindi un primo momento sarà lì, proprio nel luogo dove tutti abbiamo pregato e continuiamo a pregare il nostro patrono. Poi dopo la cripta ci richiamo verso la chiesa di San Vincenzo Anastasio per visitare l'interessantissima cripta romanica, all'interno della quale vi è una chicca, una sorpresa, quindi non voglio anticipare nulla, però è un luogo estremamente significativo perché ci riporta proprio alle origini della fede nella nostra città, un luogo molto suggestivo e che sicuramente si lega anche alla tradizione emidiana. E la chiesa di San Vincenzo Anastasio, nelle sue origini archeologiche, ci riporta proprio a questo periodo iniziale, una chiesa ancora timida ma forte nello spirito, e grazie proprio alla testimonianza, alla parola di Emidio, che poi iniziò il bellissimo percorso della nostra chiesa locale, e quindi questa chiesa ci riporta proprio a questo periodo. Poi proseguiremo verso il fonte di Borgo Soresta. Secondo la Passio, a tratti leggendaria sicuramente, ma che custodisce un seme di autenticità, Sant'Emidio evangelizzava, battezzava, e quindi secondo la Passio il fonte di Borgo Soresta fu fatto sgorgare dallo stesso Emidio, un valore simbolico, il segno del battesimo. Colui che evangelizza battezza, cioè immerge ogni anima in quell'acqua di luce che è la parola di Dio. Quindi Emidio, il grande evangelizzatore del nostro territorio, quindi è il luogo che ci ricorda proprio questa sua missione per cui ha dato la vita. E poi proseguiremo verso il tempietto di Sant'Emidio Rosso, dove sempre secondo la tradizione è custodito il cippo sul quale Sant'Emidio fu martirizzato, quindi è il luogo che ci ricorda il martirio, quel sangue donato per amore. E poi ci recheremo verso le nostre catacombe, Sant'Emidio e le grotte. Quello che mi preme dire, e spero di far comprendere con questa esperienza, che quando Emidio giunse ad Ascoli già vi erano le catacombe di Sant'Emidio e le grotte. Molti hanno discusso se Sant'Emidio è esistito o non è esistito. Come dicevo poco fa, sicuramente la Passio che noi abbiamo è molto leggendaria, ma il fatto che abbiamo delle catacombe più antiche della tradizione emidiana comunque ci fa riflettere. Quindi già ad Ascoli vi era il cristianesimo, e quando giunse Emidio trovò una piccola e anche affaticata dalle varie persecuzioni comunità, e quindi questo luogo ci riporta proprio alla sorgente della fede locale, dove Emidio è stato sepolto insieme a tutta la comunità cristiana di Ascoli, quindi una testimonianza importante, dove per secoli il suo corpo è stato venerato. Davanti Sant'Emidio alle grotte vi era l'ospedale di Sant'Ilario, era il luogo dell'accoglienza dei pellegrini. Qui ad Ascoli, come in altre città analoghe dove vi è la memoria dei martiri, vi era sempre il luogo della memoria dei martiri, e accanto alla memoria dei martiri vi era sempre un luogo di accoglienza dei vari pellegrini che da varie parti accorrevano per la venerazione delle reliquie. Quindi anche nella nostra Ascoli abbiamo avuto questo luogo importante, questo luogo che possiamo definire fino al VII-VIII secolo il luogo di culto più importante della nostra città, prima delle grandi traslazioni. Quindi probabilmente tra il VII e il X secolo una o due traslazioni, quindi anche il corpo di Sant'Emidio, dei suoi compagni martiri, di tutta la comunità cristiana di Ascoli fu portata all'interno delle mura cittadine, dove tuttora riposano nella cripta che è stata costruita nell'undicesimo secolo, intorno all'undicesimo secolo.
2: Che valore ha la cripta della cattedrale per gli ascolani?
3: Sicuramente un seme che continuamente dobbiamo custodire e coltivare, perché la fede che riceviamo nel battesimo è un seme che appunto alimentiamo attraverso la preghiera, le opere di carità, il desiderio di Dio. Quindi confrontarsi con la testimonianza di Emidio ci riporta proprio al seme della nostra fede locale. Quindi sicuramente la cripta, che è il luogo più intimo della chiesa, simbolicamente le chiese romaniche sono costruite sulla falsariga di un corpo umano, che poi è anche analogico a Cristo stesso. E la cripta è un po' la parte più intima, è il petto, il cuore. E quindi la cripta ha proprio questo valore simbolico di custodia, ma anche di riflessione e anche di intimità. Quindi, tornando alle radici della nostra fede, confrontandosi con la testimonianza di Emidio, dei suoi compagni, di tutta la comunità cristiana di Ascoli, sicuramente può essere per noi uomini della modernità un monito, un profondo insegnamento a rinnovare sempre il desiderio di Dio, a rinnovare anche quel desiderio di donarsi per amore. Non dimentichiamo che Emidio e i suoi compagni hanno sparso il sangue, sono storie umanamente tragiche, eppure dinanzi a Dio sono storie di bellezza, e il loro sangue sicuramente ancora bagna le nostre coscienze, spesso affaticate, spesso che abbiamo molti di noi dimenticato Dio, tuttavia la testimonianza è sempre viva. Quindi scendere in cripta, ricordare la testimonianza di Emidio e rinnovare quotidianamente la nostra adesione a Cristo, la nostra adesione personale, avendo come esempio, intercessore e testimoni le grandi figure della nostra Chiesa.
2: E la cripta accoglie anche le spoglie del santo, spoglie, reliquie, che valore oggi possono avere per chi crede?
3: Le reliquie sono appunto resti, rimanenze, è un po' come un album di famiglia. Io penso che tutti abbiamo un nonno, una nonna, un parente, un amico a cui abbiamo voluto bene e che ora non c'è più. Quindi a volte è bene rispolverare le memorie. Ovvio, Sant'Emidio non è in quelle poche ossa che sono rimaste, che sicuramente hanno un valore e che bisogna rispettare in quanto sono resti che hanno accolto la vita, come motivo per cui andiamo nei cimiteri a venerare i nostri morti. Tuttavia, il culto delle reliquie ci riporta ovviamente a Cristo, quindi rispolverare la memoria dei grandi testimoni della fede e comprendere anche come Dio ha operato nella loro vita. Quindi, come noi a volte abbiamo piacere, anche quel senso di affetto, di amore nel ricordare i nostri cari per vivere meglio il presente, così anche la memoria di quello che abbiamo dei nostri martiri ci aiuterà sicuramente a vivere meglio l'oggi, il presente della nostra esperienza di fede.
2: Nel percorso che faremo nella nostra camminata guarderemo anche al battistero, anche se non lo visiteremo, anche lì c'è un forte senso simbolico, no?
3: Certo, il nostro bellissimo battistero, nella sua semplicità architettonica, ha per certi versi una certa complessità simbolica. Il nostro battistero ha pianta quadrata. Poche volte si incontra un battistero con una pianta quadrata così definita, che ovviamente ha un grande valore simbolico. I quattro elementi della creazione, i quattro punti cardinali, in sintesi è il simbolo dell'umanità. Noi accediamo al battesimo con la nostra umanità limitata. L'uomo che prega con autenticità è l'uomo che sa riconoscere il suo limite. Quindi noi col battesimo riconosciamo il nostro limite, ma tuttavia, per dono di Dio, comprendiamo che siamo anche capaci di Dio, come ci insegna la teologia della Chiesa da secoli. E il dono del battesimo è proprio la certezza che, nonostante la nostra umanità è limitata, è tuttavia capace di Dio. Con il battesimo diventiamo tempio dello Spirito. E l'otto, dopo il battesimo a pianta quadrata, poi, come la maggior parte dei battisteri, a pianta ottagonale. L'otto è il numero simbolico per eccellenza, che appunto ci richiama all'infinito. Come diceva Agostino, ogni battezzato entra nell'ottavo giorno. L'ottavo giorno è un giorno eterno. Noi con il battesimo già siamo nell'ottavo giorno, già la nostra vita interiore è nell'eternità, è nel regno dei cieli. E la esperienza cristiana è proprio tendere all'eternità. L'eternità ci abita, ma ancora, come dice Paolo, noi gemiamo interiormente nell'attesa di quello che saremo. E il battistero non a caso finisce con l'uno, la cupola. Quindi noi guardiamo altro, altro e alto, alto a Dio. Quindi nella nostra esperienza di fede, pur limitati, quell'immersione battesimale, quell'immersione indica quel continuo morire all'uomo vecchio e rinascere alla vita nuova, per indicare che l'esperienza terrena è un continuo fare appunto esperienza del nostro limite, ma prepararci all'eternità. Quindi alzare lo sguardo e vedere la cupola, quindi l'uno che è simbolo di Dio, è un segno appunto di speranza, è il fine del nostro cammino. Come dice Paolo, noi siamo concittadini dei santi, nostra patria è il cielo. Quindi ricordo ogni battezzato in cammino nella ricerca di Dio che il nostro fine è proprio Dio e la vita è

0: secondario e relativo. Emiddio venne ad Ascoli per incontrare noi ascolani, per portare la fede, rinnovare la fede nel nostro territorio, ma soprattutto incontrando uomini e donne desiderosi di Dio, di trovare senso, un nuovo slancio alla loro vita di fede. Quindi penso che tutto il nostro territorio parla di lui. E quindi sì, dovendo scegliere proprio un luogo simbolico, proprio se vogliamo, proprio sicuramente il fiume Tronto, e questo Emidio che battezzava lungo il Tronto, un po' come Gesù lungo le rive del Giordano, penso che sia un luogo per eccellenza che ci riporta alla fede, a quello che la fede significa e soprattutto all'esperienza della predicazione di Emidio.
1: Il Tronto, insieme alla cripta, ci prospetta anche un'altra figura molto importante, che è quella di Polisia.
0: Sì, entriamo nel mondo della leggenda che comunque sembra un fondo di verità. Anche lì Polisia è esistita, non è esistita. Io penso che Polisia sia esistita e siano state tante di Polisie. Cioè, pensiamo a un contesto dell'epoca quando questi giovani si avvicinavano alla fede, anche alle difficoltà che hanno avuto nel testimoniare una novità. La fede cristiana comunque era un po' agli inizi. Quindi sicuramente Polisia rappresenta la risposta della nostra città a una domanda profonda che Emiddio ha appunto offerto, quella di credere in Dio. Tu credi? Il credo, no? Credo è una domanda. E Polisia, nella sua semplicità, ha risposto. Si è fatta battezzare di Emiddio e insieme a Polisia tantissime altre persone. Quindi Polisia, al di là del dato storico, se sia esistita o non esistita, comunque il segno di una risposta, di una risposta appunto a quella che è la proposta cristiana, alla domanda profonda che tutti ci portiamo dentro, che Emiddio ha fatto e che Emiddio appunto ha donato attraverso la testimonianza del Vangelo. Quindi anche ricordare Polisia penso che sia un bel segno, non la dimentichiamo perché. E non solo, dico sempre, quando scendiamo nella nostra cripta, preghiamo Emiddio, ma preghiamo anche tutti quelli che erano con lui sono stati sepolti, perché quando svuotarono le catacombe portarono nella nostra cripta anche tutti coloro che erano stati sepolti intorno a Emiddio, anche donne e bambini. Io li ho visti con gli occhi miei quando Morgante fece la ricognizione e ovviamente si trovò delle ossa anche di bambini e che non c'entravano nelle casse che lui aveva predisposto. E attualmente questi frammenti ossi sono in cattedrale nella nicchia dove è costruito il braccio, appena si entra a sinistra. Ma la presenza dei bambini è proprio il segno della presenza dei martiri, perché i bambini venivano, e si comprende il motivo, no? Un bambino che muore sepolti accanto al martire proprio come segno di vicinanza e di preghiera. Quindi in quelle urne ancora ci sono tanti uomini, donne e bambini che sepolti insieme a Emiddio, che rappresentano la nostra primitiva comunità, quindi non dimentichiamo neanche loro. Quindi preghiamo Emiddio e tutti coloro che hanno, molti loro, offerto il sangue per testimoniare la fede nel nostro territorio.
1: Grazie a Don Francesco Mangani per questo interessante excursus sui luoghi emidiani che visiteremo nella nostra camminata.
0: Grazie a voi e vi aspetto il 1° di agosto alle 9 in cattedrale.
2: Nel nome di Sant'Emidio, speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
3: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
4: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: potresti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Verusca Cestarelli. Una pesante vertenza occupazionale in Val Vibrata con la società Gama di Ancarano, attiva nel settore automotive, che ha comunicato ufficialmente la cessazione dello stabilimento e il licenziamento collettivo per tutti e 27 i dipendenti occupati. Una situazione che ha messo in allarme e ha fatto mobilitare il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi, insieme alle sigle sindacali. Sentiamo Giampiero Dozzi, segretario generale Filtem CGL di Teramo.
3: Teoricamente sarebbe possibile anche una ristrutturazione, però l'azienda chiede una gestione di circa 10-11 esuberi per riorganizzare l'azienda con qualche nuovo progetto. Non dà assicurazioni assolute per la prospettiva da qui a un anno o due anni. Però a oggi questa sarebbe l'unica possibilità di salvare il sito. Noi a oggi non abbiamo trovato alle condizioni date un numero sufficiente di volontari. Abbiamo 5-6 volontari, almeno per quello che so alla data di oggi. Ragion per cui per noi diventa importante prima di tutto aumentare, incrementare lo strumento di minimizzazione dell'impatto sociale, cioè l'incentivo che consente ai lavoratori durante i due anni di NAPI di avere un reddito sufficiente. Quindi a oggi questo è lo stato.
2: Della situazione di Gama parleremo nella puntata odierna di Realtà Locali, ospitando il sindaco di Ancarano Panichi e Giampiero Dozzi della CGL di Teramo, che avete ascoltato in questa anticipazione. Il podcast di Realtà Locali è disponibile sul nostro sito. Nelle Marche le nascite sono al minimo storico dal dopoguerra, solo 556 nati in un mese nella nostra regione. Il calo è del 6,5% in 12 mesi. Numeri da vera e propria glaciazione demografica, se si considera che tra il 2007 e il 2010 le nascite in regione oscillavano tra 14.000 e 14.600. In 15 anni siamo scesi di quasi il 45%. La flessione più consistente si registra ad Ancona, con un calo del 21%, a San Benedetto meno 14,3%. In controtendenza Fano e Civitanova. Ascoli è invece un segno positivo, più 10% di nascite registrate, ma nonostante i pochi figli la popolazione è in rialzo per il saldo attivo dei flussi migratori. Vacanza a due passi da casa per molti cittadini che a causa di rincari e guerra sceglieranno destinazioni economiche o addirittura decideranno di rinunciare a mare e montagna. Solo 19 milioni di italiani contro i 40, 2 su 3 dunque resteranno a casa. È la proiezione del centro studi Conflavoro, che per la prima volta misura come sistema economico l'Italia dei rimasti. Chi non partirà affatto lo farà per necessità economiche, cura di un familiare, salute e lavoro. Oltre il 30% delle famiglie italiane non può permettersi una settimana di vacanza lontano da casa. Radio Ascoli, in collaborazione con la Diocesi, mette in campo Sulle tracce di Sant'Emidio per celebrare la ricorrenza del Santo Patrono. Incontri, momenti di preghiera, riflessioni sulla figura del primo vescovo di Ascoli, ma anche una camminata spirituale e tanti podcast per raccontare la figura di evangelizzatore e protettore dai terremoti. Prossimo appuntamento venerdì 31 luglio alle 19 in cattedrale, con i profili nascosti della devozione al Santo Protettore, insieme a Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali. Sentiamo.
4: Diciamo la scoperta di tre aspetti, di tre diciamo oggetti, manufatti, correlati alla devozione a Sant'Emidio. Questi tre oggetti, quelli i due volumi, il grande libro corale e la cinquecentina, li posizioneremo in sacrestia. Quindi tornati dalla cripta andremo in sacrestia e andiamo a esaminare quegli altri due pezzi. Quindi tutto all'interno della cattedrale, insomma.
2: Tra gli altri eventi vi segnaliamo anche la camminata spirituale di martedì 4 agosto alle 20.45 con partenza dalla cattedrale. Una notte per il santo alla scoperta dei luoghi del patrono con Don Francesco Francesco Mangani. Il Festival dell'Appennino tocca il territorio di Comunanza. Lunedì 3 agosto alle 16 presso il Lago di Gerosa in programma un'escursione panoramica ai piedi dei Sibillini. Un pomeriggio all'insegna di inclusività per concludere il magico spettacolo della Compagnia dei Folli in programma in serata a partire dalle 21. La partecipazione al festival è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Ascoli Lazio, l'amichevole dell'estate, vola con oltre 9.000 biglietti che sono stati acquistati. Il Picchio ritrova Bombergori, mentre i bianconeri saranno accolti da Onde il Duca pienissimo, nonostante si tratti di un'amichevole estiva. La sfida sarà diretta dall'arbitro Andrea Zanotti della sezione di Rimini. È tutto, grazie per averci seguito.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Septempedana in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

vita. Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: conosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Yeah.

0: Kiss.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione da Verusca Cestarelli. Parliamo della nuova crisi industriale nel comparto automotive abruzzese, in particolare puntando l'attenzione sulla gamma SRL, azienda di Ancarano in provincia di Teramo, specializzata nella produzione di pastiglie per freni destinate al settore automobilistico. L'azienda ha comunicato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività. La decisione coinvolge tutti e 27 dipendenti dello stabilimento. Siamo in collegamento con il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi, a cui chiediamo in apertura qual è la situazione dell'azienda.
2: Le ultime crisi sono riferite sempre alla situazione di comunicazione di questo licenziamento collettivo che l'azienda ha messo e sembra aver messo in atto. Sono notizie che ho appreso a mezzo stampa e quindi siamo in attesa di quelli che possono essere i prossimi movimenti.
1: Che idea si è fatto, perché è una realtà produttiva che è presente sul territorio da molti anni, sono circa 30 le famiglie che dipendono da quello che è il tessuto produttivo?
2: Ma è una notizia questa che rappresenta chiaramente un duro colpo per la comunità, perché sono 27 lavoratori, 27 famiglie che rischiano di perdere il posto di lavoro. Questo è un impatto chiaramente sociale e economico che il territorio non può sicuramente permettersi subire, ed è per questo che ci appelliamo a quella che era il principio della sostenibilità territoriale, affinché l'azienda possa trovare un percorso, una soluzione per mantenere il sito produttivo su Ancarano.
1: Lei ha detto che farà il possibile come istituzione locale, ma si rivolgerà anche ai vertici nazionali. Quali sono secondo lei le strade percorribili? Cosa può fare il sindaco, il primo cittadino?
2: Ma io insieme al consigliere regionale Emiliano Di Matteo abbiamo scritto all'assessore Magnacca delle attività produttive del lavoro, e per questo credo che sia importante subito aprire un tavolo di confronto istituzionale proprio per esplorare ogni soluzione che possa andare dalla salvaguardia dei livelli occupazionali fino agli ammortizzatori sociali.
1: La comunicazione ufficiale del licenziamento dei dipendenti dello stabilimento Gama è arrivata ufficialmente il 15 luglio alle RSU e alle organizzazioni sindacali. La vicenda, hanno spiegato i rappresentanti dei lavoratori, affonda le radici nell'acquisizione della società da parte del gruppo LPR di Piacenza, avvenuta circa 10 anni fa. All'epoca, durante un confronto in Regione Abruzzo, l'azienda aveva assunto l'impegno di trasferire alcuni lavoratori ad Ancarano, garantendo la continuità produttiva occupazionale. Nel mese scorso, invece, purtroppo è arrivata questa doccia fredda. Servono alternative, lo chiedono dalla CGIL. Noi abbiamo chiesto un commento a Giampiero Dozzi, che è segretario generale della Filtem CGIL di Teramo.
3: Ma sì, l'azienda ha comunicato una procedura di cessazione di attività. Teoricamente sarebbe possibile anche una ristrutturazione, però l'azienda chiede una gestione di circa 10-11 esuberi per riorganizzare l'azienda con qualche nuovo progetto. Non dà assicurazioni assolute per la prospettiva da qui a un anno o due anni, però a oggi questa sarebbe l'unica possibilità di salvare il sito. Noi a oggi non abbiamo trovato, alle condizioni date, un numero sufficiente di volontari. Abbiamo 5-6 volontari, almeno per quello che so alla data di oggi. Ragion per cui per noi diventa importante, prima di tutto, incrementare lo strumento di minimizzazione dell'impatto sociale, cioè l'incentivo che consente ai lavoratori, durante i 2 anni di NAPI, di avere un reddito sufficiente. Quindi a oggi questo è lo stato. Per il futuro sarà importante anche che le istituzioni si facciano un po' carico di questa vicenda, per controllare il piano industriale, per verificare la tenuta del sito.
1: Relativamente a quelle che sono le prospettive, lei ha parlato di una possibile ristrutturazione. Quali sono le possibilità che si possa scongiurare quindi questa chiusura?
3: Le possibilità sono incrementare l'incentivo e generare qualche altra volontarietà. Questo è il primo passaggio. Poi c'è un punto centrale. Ristrutturando questa azienda, che oggi conta 27 unità, meno 11, con 16 unità il sito, che ha una sua dimensione comunque, con 16 unità, riesce a gestire i costi, la produzione, la creazione di valore, la tenuta dei costi fissi, eccetera, eccetera. Questo per noi è il dubbio. Ecco perché ci permettiamo di sottolineare l'assoluta centralità di una verifica costante del piano industriale di questa azienda.
1: Lei ha avuto modo di parlare con i lavoratori della Gama? Che cosa l'hanno detto? Qual è la situazione? Come stanno affrontando quello che sta accadendo?
3: Allora, in questo momento le sensazioni sono le più varie. C'è qualcuno che è molto fiduciato, qualcuno dice ma secondo noi questo sito potrebbe avere dei problemi anche tra un anno, e io sostanzialmente condivido questa impostazione. Però ad oggi, messi nell'angolo, la questione cessazione certa del sito oppure tentativo di salvare quello che si può salvare, altro non abbiamo. A me piacerebbe poter dire che abbiamo dei piani di reindustrializzazione del territorio, ma purtroppo non ce li abbiamo. Tutto qui, ci vorrebbe una politica industriale che non abbiamo.
1: Il sindaco di Ancarano Panichi ha parlato dell'importanza delle istituzioni che devono essere presenti, ha auspicato un tavolo di confronto con l'azienda. Secondo lei quanto è importante che ci sia un ruolo attivo da parte di comune, provincia e regione quando si tratta appunto di aziende che sono in crisi?
3: Per il momento abbiamo sentito solo un silenzio assordante, un rumore bianco. Abbiamo tentato diverse volte di chiedere convocazioni in regione, non c'è stato verso, anche per indisponibilità dell'azienda. Non c'è stato un protagonismo delle istituzioni, ma non è solo su questa vertenza, se mi posso permettere. C'è una gestione puramente amministrativa, burocratica della crisi dal punto di vista degli adempimenti amministrativi. Noi abbiamo bisogno di una politica che decide e che mette a disposizione strumenti. Tutto questo noi non lo vediamo, ma non lo vediamo da 30 anni, per essere sinceri. Noi avremmo bisogno di capire le istituzioni cosa ne pensano di queste chiusure, di questi problemi. Ci sono, l'automotive è al centro dell'occhio del ciclone, quindi lo si sa da tempo, ma non vediamo misure adeguate.
1: Misure alternative al licenziamento è quello che chiedono i sindacati, come diceva ai nostri microfoni Gian Piero Dozzi, segretario generale Filtem CGL di Teramo, che ringraziamo per essere intervenuto. Grazie a voi per averci seguito. Questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. Da Verusca Cestarelli è tutto, appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Buonasera cari amici radioascoltatori, ben trovati, ciao Armando.
2: Buonasera, ciao a te, buonasera Tonino. Alberto questa sera non è con noi. Quindi noi lo salutiamo fin
1: sì. Ciao Albertone, mi raccomando, fai il bravo, non lo, ti distrarre.
2: Lo condanneremo ad ascoltarci e a scaricare il podcast. Cioè,
1: anche perché lo interroghiamo per ogni minuto quello che abbiamo detto e quello che facciamo.
2: Ecco.
1: Bene. Quindi questa sera Armando questa sera andiamo in trasferta. Trasferta
2: nel posto più bello del mondo, dai.
1: Sì, ma per tanti sì.
2: Perché
1: dove vai a rinfrescarti secondo te?
2: A San Benedetto del Tronto.
1: Andiamo a rinfrescarci a San Benedetto del Tronto perché c'è una cosa importante.
2: Bellissima.
1: E soprattutto c'è una cosa che forse non tutti sanno.
2: Sì, però ascolta, noi questa sera nel titolo della nostra sigla c'è temi al centro dell'arena.
1: Sì.
2: L'arena che cos'è?
1: L'arena
2: è poi il teatro dove si fa lo spettacolo, però da noi si dice anche l'arena dove sta la spiaggia.
1: Dove sta la spiaggia? L'arena
2: di
1: spiaggia.
2: Ecco che siamo siamo in tema, diciamo.
1: Sì, infatti questa sera andiamo niente po' di meno a San Benedetto del Tronto, che è qui vicino, come si dice, a un tiro de fionda, stiamo qua.
2: Sì.
1: E siamo qui perché
2: c'è
1: una festa
2: annuale
1: importante,
2: bellissima, importantissima.
1: Mi pare che è la festa di San Emidio.
2: Scusa. Non fare la scolana. La festa della Marina.
1: E per parlare della festa Marina abbiamo con noi
2: la festa della Marina.
1: Della Marina.
2: Ecco.
1: Sicuro. Della Marina di San Benedetto. Abbiamo con noi, vedo che dalla regia mi fanno cenni, non mi fanno cenni. Sì, mi fanno cenni. Abbiamo con noi il professor Nicola Rosetti.
3: Pronto?
1: Buonasera.
3: Eccoci.
1: Allora,
2: benvenuto
1: al circolo del giovedì. Allora, noi abbiamo una curiosità, ci diamo del tu
3: se tu.
1: Abbiamo una curiosità perché sai, io sono di Ascoli e sinceramente non conosco tanto bene la festa della Marina.
2: E ce lo dici?
1: No, ci spieghi che cos'è la festa della Marina? Perché uno si aspetta,
2: io nemmeno sono di Ascoli, perché io non sono di Ascoli né di San Benedetto, sono di...
1: Tu sei oriundo.
2: Sì, sono oriundo, sono di Loreto.
1: Quindi...
2: Perciò è tutto da sapere qua, è tutto da conoscere.
1: Cioè, mi spieghi perché la festa Marina è tanto importante rispetto, diciamo, alla festa di San Benedetto del Tronto, che è il patrono?
3: Allora, sì, bisogna considerare che la città di San Benedetto ha due feste importanti. Una è quella appunto di San Benedetto Martire, che è il patrono, e l'altra è la festa della Marina. La festa del patrono si festeggia il 13 ottobre di ogni anno, mentre la festa della Madonna della Marina si festeggia l'ultimo weekend di luglio. E la particolarità di questa festa, che è molto sentita a San Benedetto, è data dalla storia della città, che è una città che ha una profonda vocazione marinara, forse più nel passato che negli ultimi due decenni. Ecco, magari negli ultimi due decenni questa attività è andata un po' calando, ecco, ma ho dei ricordi personali di quando ero bambino, quando il porto era pieno di navi e queste grandi imbarcazioni erano parcheggiate in quarta fila per quanti erano i pescherecci un tempo, fino a una ventina d'anni fa. e quindi sopra queste barche c'erano gli armatori, c'era l'equipaggio che era fatto da San Benedettesi, e quindi questa gente che per giorni e giorni stava lontano dalle proprie famiglie, lontano dalle proprie mogli, lontano dai propri bambini, era fortissimo, era importantissimo rivolgersi a una figura femminile come la Vergine Maria. Ecco, quindi diciamo che il profondo sentimento religioso dei San Benedettesi verso la Madonna della Marina è data dal tessuto sociale che di questa città.
2: Ecco, però partendo dal discorso proprio pratico, no? Della festa della Marina come rapporto privilegiato di San Benedetto con il mare.
3: Sì.
2: Diciamo che San Benedetto era famosa per, è stata, lo è ancora, per la pesca in Adriatico, ma anche penso per la pesca oceanica, perché c'erano diversi armatori san benedettesi che andavano, si spingevano fino all'Oceano Atlantico con i loro pescherecci attrezzati, e quindi queste persone erano costrette a mancare diverso tempo da casa, fare queste battute nell'oceano, battute di pesca, e per tornare poi con i pescherecci carichi di pesce congelato, magari, perché lo congelavano, sì, all'istante, no? Ecco.
3: Sì, sì.
2: Ecco. Adesso non so se lei è al corrente o meno, ma se ci può dire se quale dei due aspetti, la pesca locale e la pesca oceanica, è rimasta più importante, una più importante dell'altra, quale delle due?
3: No, diciamo che la pesca attualmente è soprattutto a livello locale, ecco, e quindi si pesca prevalentemente nell'Adriatico, e diciamo forse un altro aspetto importante che è da sottolineare nel cambiamento, diciamo, degli ultimi decenni, è il fatto che spesso queste barche sono rimaste di proprietà di alcune famiglie sanbenedettesi, mentre i marinai sempre meno sono cittadini della città, quindi, certo, si imbarcano spessissimo sulle navi persone, diciamo, che vengono qui a lavorare.
0: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
4: Questa è Radio Ascoli.

lasciami, lasciami, lasciami. Prendimi, prendimi.

0: te.
1: Radio Ascoli.
2: Bentornato al coraggio che credevo perduto. Bentornato a quel viaggio che non era finito. Al sorriso che indosso a ogni passo che faccio. Bentornato a ogni singolo abbraccio. A chi torna e dopo essersi perso. Bentornato al passato. Bentornato a me stesso. All'amore sbocciato.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli. Mas

0: Pascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
1: Seconda puntata. Il culto di Sant'Emidio nel mondo.
2: Benvenuti a questa seconda puntata del ciclo di trasmissioni dedicate a Sant'Emidio, il santo di Treviri. Emidio, patrono della città, protettore dai terremoti. Come i nostri ascoltatori sanno, queste trasmissioni, nell'imminenza delle feste patronali, vogliono esaminare aspetti diversi del santo patrono: la sua storia, la sua figura nell'arte, la sua missione evangelizzatrice, le origini del culto popolare, la sua diffusione nel mondo e tanti altri ancora. Dopo il primo appuntamento con Don Francesco Mangani sui luoghi di Sant'Emidio nella città di Ascoli Piceno, che potete riascoltare in podcast sul nostro sito radioascoli.it, oggi siamo venuti a incontrare Giuseppe Bacchetti, presidente dell'associazione Sant'Emidio nel mondo. Con lui cerchiamo di cogliere alcuni aspetti legati alla devozione al santo e parliamo di come questa devozione si è estesa oltre il nostro territorio fino a tanti diversi continenti. Allora, in primo luogo vale la pena parlare di alcuni aspetti della vita di Sant'Emidio.
3: La storia di Sant'Emidio inizia molti anni fa. Io di solito preferisco non dire le date precise, diciamo intorno a 300 dopo Cristo, qualche anno di meno. E la storia inizia a Treviri, Trier, una città tedesca molto bella, molto importante. All'epoca era la capitale del nord dell'impero romano e lì ci sono, infatti, ci sono diversi resti romani. Importante la città ancora oggi perché ha dato nascite importanti. Una è il nostro Sant'Emidio e l'altra è il patrono di Milano. E l'altra ancora un personaggio importante, un filosofo importante, Carlo Marx. Ma tra queste cose, una delle cose più importanti che possiede Treviri, possiedono la sacra tunica, la tunica di nostro Signore Gesù Cristo. Pochi lo sanno in giro. Noi ascolani, alcuni lo sanno perché siamo andati in 200 a vederla, quindi è stata una cosa simpatica. Da lì nasce un ragazzo, figlio, si suppone che addirittura il padre fosse stato il rappresentante di Roma a Treviri, quindi un personaggio importante, ricco, e i ricchi studiavano. Come tutti i ragazzi, anche oggi, un gruppo di amici, i tre amici suoi, sempre insieme, sempre dietro di lui, Euplo, Germano e Valentino. Ragazzi studiosi anche loro, forse anche loro di ricca famiglia, e a un certo punto della loro vita giovane hanno un incontro importantissimo, determinante per la loro vita, il Vescovo di Milano, il Vescovo Mona, che era andato da quelle parti a parlare di Gesù e di Cristo. Bravi, intelligenti, ma studiosi, approfondiscono talmente tanto questa storia di Gesù che alla fine si fanno battezzare e diventano cristiani. Diventare cristiani nel 300 significava essere condannati a morte, sicuramente. E allora devono fuggire da Treviri e la prima tappa, Milano, proprio da quel vescovo che li aveva, forse probabilmente li aveva battezzati. E lì Sant'Emidio si rivela come il santo Emidio. Faceva miracoli di guarigione, guariva gli ammalati, si inginocchiava, pregava, e alcuni ammalati che andavano in quella comunità di San Celso allora venivano guariti da lui tramite la sua preghiera. Ecco la grande importanza. Però diventava importante, ma cristiano, per cui stava male a chi comandava Milano all'epoca. Fuggite, scappate, anche qui vi uccidono. Prima di andare via, tappa importante per Sant'Emidio, viene consacrato sacerdote. Da lì fuggono sempre tutti e quattro insieme Roma, la Caput Mundi. Il primo gesto che fanno, questo lo diciamo sempre noi, è si inginocchiano sulla cosa più importante che per loro in quell'epoca c'era a Roma, la tomba di San Pietro. E metterono lì davanti alla tomba di San Pietro, hanno un incontro particolare che li fa un po', ecco lì, rendere noti in tutta Roma. Perché? Perché un centurione romano si avvicina, li prende in simpatia e li ospita a casa e chiede a Sant'Emidio uno dei favori più grandi che potesse fare: guarirgli la figlia che era malatissima. E lui lo fa, ma lo fa dopo aver battezzato e convertito tutta la famiglia. Da quel momento in poi a Roma si spande la voce che esiste un personaggio che guarisce gli ammalati, immaginate, e viene convocato immediatamente da San Marcellino, il Papa di allora, il quale lui li ospita, le catacombe romane, e lì si trovava il Papa all'epoca, e lì li fa studiare e lavorare, e dopo un po' di tempo lo consacra vescovo e gli dà un incarico importantissimo e determinante per la sua vita. Vai ad Ascoli Piceno, una città dall'altra parte dell'Italia, è la capitale della terra picena, terra grandissima, importante, ma quasi andava dall'Emilia Romagna alla Puglia, insomma, il territorio era molto importantissimo. Il prefetto che comandava allora quel territorio era chiamato da alcuni testi nostri antichi, chiamato Rex Polimio, Re Polimio, proprio per l'importanza del territorio che governava. E Re Polimio che cosa fa? Appena ha l'opportunità di incontrarlo, lo minaccia immediatamente e dice che lui è cristiano e taglia la testa. Però si trova un personaggio importante, anzi i suoi ministri gli avevano anche detto che questo è un tizio che ha attirato tanta gente dalla sua parte, ha battezzato tanti cristiani in Ascoli. E allora gli fa un'offerta strepitosa, gli dice: torna alla tua vecchia religione, ti faccio diventare il sacerdote di Giove. Sarebbe diventato il numero due dell'intero territorio, come importanza, come ricchezza, come tutto. Sant'Emidio non ci sente e continua il suo cammino in giro a predicare e a battezzare. Uno dei luoghi dove sappiamo che c'è arrivato al massimo è nel Fermano, sappiamo delle tracce di Sant'Emidio nel Fermano. Ma tornando da uno di quei suoi giri si accorge un rallentamento delle conversioni, cioè la gente non si convertiva così facilmente come all'inizio. E allora, prima di entrare nella nostra città, la nostra città all'epoca si entrava attraverso alcuni ponti, uno ponte di Porta Solestà e le mura di Porta Romana. Lui, prima di superare il ponte di Porta Solestà, si inginocchia e prega Nostro Signore: Signore, dammi un segno, qualcosa di importante affinché la gente possa credere in quello che sto dicendo, e si fa battezzare da me. Poggia la mano sulla roccia e viene fuori una sorgente d'acqua, fonte di Sant'Emidio. I nostri antenati, un po' di anni dopo, non volevano buttarla nel fiume quell'acqua, sprecarla, e a monte ci hanno realizzato un lavatoio, oggi lavatoio di Porta Solestà. Immaginate, dopo quel gesto, un migliaio di persone quel giorno si fanno battezzare da lui e dai suoi sacerdoti, quindi un evento strepitoso. E allora lo riconvoca di nuovo il prefetto, immediatamente lo chiama. Non sapeva che pesci prendere, gli aveva fatto un'offerta già gigantesca e gli viene in mente un'altra offerta, quella più grande che un padre possa fare: se mi fai il sacerdote di Giove ti faccio sposare mia figlia Polisia, splendida ragazza, giovanissima, ricchissima. E lui ci va a parlare, e chi parlava con Sant'Emidio quasi tutti facevano la stessa fine. Bellissima l'immagine che troviamo sotto la cripta, battesimo di Santa Polisia, la battezza, ecco arriva la sua condanna a morte immediata. Però Polisia riesce a fuggire perché la sua tata, la sua nutrice, battezzata anche lei da Sant'Emidio, gli consiglia di scappare perché stanno arrivando i soldati che ti tagliano la testa, e lei fugge verso la montagna qui vicino ad Ascoli, l'Ascensione, allora Montenero. Diversi calanchi, crepacci, su uno di quei crepacci è finita la vita di Santa Polisia. Le ragioni? Due. Sono arrivati i soldati, gli hanno tagliato la testa e ce l'hanno gettata, o ci si è gettata per sfuggire ai soldati. Guarda caso, su uno di quei pendii esiste un paesello che si chiama Polesio. E quell'Emidio che ci facciamo? Gli tagliate la testa, ma non in città. Aveva paura della sommossa della gente. Portatelo fuori, portatelo vicino a dove avete detto voi che ha fatto quella cosa dell'acqua, vicino alla fonte di Sant'Emidio. Oggi la più piccola chiesa di Ascoli Piceno, un ottagonale, pareti rosse, incastonata dentro, al centro dell'altare, un ceppo, una pietra gigante, dove tagliavano la testa ai cristiani e dove hanno tagliato la testa anche al nostro Sant'Emidio. Qui di solito io mi fermo molto, coi ragazzi specialmente, ha dato la vita, ha dato la testa per la fede, ha dato il massimo. Però noi ascolani ci ricordiamo di quello che è successo dopo, perché Sant'Emidio ci stupisce ancora di più. Raccoglie la sua testa fra le mani e a piedi è venuto a farsi seppellire in una zona qui di Ascoli Piceno, un po' a nord, una zona piena di grotte, grotte trasformate qualche centinaio di anni prima in cimitero, ma secondo me anche trasformate in luogo di preghiera, perché erano lontani dalla città, erano anche nascosti, per cui oltre che seppellire venivano anche a pregare i cristiani. E lui è voluto venirsi a fare, si è venuto a farsi seppellire proprio lì, su una di quelle buche, tappate da terra e sassi come tutti gli altri, senza nessuna lapide, senza nessuna scritta. Terra e sassi. Però subito, immediatamente, nostro patrono della città, per noi, per la Chiesa Cattolica ufficialmente parecchi anni dopo, ma subito il nostro protettore della nostra città, sepolto lì, dentro una grotta. 1024. I nostri antenati hanno deciso di dare una degna sepoltura al nostro santo. Andiamo a prenderne i resti. La cosa difficile era trovare la tomba di Sant'Emidio in mezzo a centinaia e centinaia di tombe tutte uguali. Si sono fidati di una cosa: profumo. Spesso quando si parla di santi si parla di profumo. San Padre Pio, profumo di viole. Santa Rita da Cascia, profumo di rose. Nel nostro caso il profumo era profumo di basilico. Veniva da una tomba, proprio in fondo ad una grotta. C'erano piantine, anzi stranissime piantine di basilico, perché dentro non cresce nemmeno un filo d'erba. Incuriositi da quelle piantine, le hanno tolte, hanno tolto la terra e hanno trovato i resti del nostro santo. Per noi quelle piantine sono sacre, importanti, perché per i nostri antenati sono nate dal cuore, dal sangue di Sant'Emidio. Non vi dico quello che succede il 5 agosto qui ad Ascoli. Siamo pieni di basilico benedetto, sia qui da noi a Sant'Emidio alle Grotte, sia davanti al Duomo. Quindi se venite portate a casa sicuramente una piantina di basilico. Pianta sacra in generale, tradotta dovrebbe essere pianta di re, ma anche le chiese importanti si chiamano basiliche. E quindi quel giorno in Ascoli il profumo di basilico impassa dappertutto. E Sant'Emidio è stato preso e portato in cattedrale. I suoi resti adesso riposano sotto la cripta nella cattedrale del Duomo. Ce ne siamo ricordati di queste grotte un po' di anni dopo, nel 1700, quando un fortissimo terremoto, qualcuno dice dal 1703 al 1711, le scosse si sono succedute. Sant'Emidio aiutaci. E Sant'Emidio ci ha aiutato in maniera esemplare. Io quando dico ci ha aiutato, parlo ci ha aiutato a noi, alle persone, alla gente, gli oggetti, le case, i palazzi, meno importante, anche se in quel caso ci ha difeso anche in quel modo. Però noi la raccomandazione è sempre quella: salvaci a noi. Le case si sistemano, i palazzi si sistemano. E lui era l'ennesima volta che durante il terremoto riusciva a salvarci. E allora da lì la sua storia cambia totalmente, da semplice patrono della città diventa il protettore del terremoto, per noi ascolani e per tutto il mondo. Ecco qui la nostra associazione Sant'Emidio nel mondo. Oggi possiamo dire con grande orgoglio che il nostro santo, uno dei santi più diffusi al mondo come culto. Abbiamo trovato qualcosa di importante dedicato a Sant'Emidio in tutti i luoghi ad alto rischio sismico, dalla vicina Spagna fino alla Nuova Zelanda. Dove c'è terremoto abbiamo trovato qualcosa di importante. Dalle nostre parti, io dico oggi in Europa, abbiamo dedicato altari, chiese, statue. Al di là dell'oceano abbiamo trovato delle cose particolarmente strane, diciamo così, fra virgolette. C'è il fiume di Sant'Emidio, c'è il lago di Sant'Emidio, il deserto di Sant'Emidio, il Grand Canyon di Sant'Emidio, le montagne di Sant'Emidio, a nord di Los Angeles. Qualche mese fa erano su tutti i telegiornali del mondo, c'era un incendio devastante, anche lì abbiamo trovato Sant'Emidio. E la cosa simpatica, in Sud America, che vi volevano dedicare a Sant'Emidio squadre di calcio, più di una, che si chiamano Real Sant'Emidio, quindi anche quella cosa simpatica. Noi invece andiamo avanti con le chiese. I luoghi di maggiore diffusione: l'Abruzzo, Molise e subito dopo il sud della Spagna, e poi andiamo a Centro America, Sud America, ma tutti luoghi ad alto rischio sismico. Una delle ultime scoperte, questa è una cosa proprio abbastanza recente, è il mio sogno, è quello di andare in una città lontano da qui, molto lontano, è la città più alta del mondo sul livello del mare, 3500 metri d'altezza, La Paz, in Bolivia. A settembre fanno una festa di Sant'Emidio bellissima. A me piacerebbe andarla a raccontare a loro la nostra storia, oppure portare anche a loro, grazie al nostro vescovo, se ce la dà, una reliquia di Sant'Emidio. Perché la festa è bella, è importante. Loro sono loro che ballano, che cantano e che portano la sera in processione a Sant'Emidio. Non chiamano cantanti, attori famosi. È una festa di popolo, di gente. Molto bella, però 3500 metri. Rimaniamo qui a Sant'Emidio alle Grotte a fare da guida alla gente. Noi siamo qui presenti quasi tutti prefestivi e festivi e siamo qui a raccontare a tutti la storia di Sant'Emidio. Chi la vuole sapere in 10 minuti, chi la vuole sapere in un'ora o chi la vuole sapere anche in 3 ore, riusciamo a fare anche questo.
2: Grazie a Giuseppe Pippo Bachetti per questa interessante presentazione, grazie all'Associazione Sant'Emidio nel Mondo e vi diamo appuntamento con il terzo episodio della serie Nel nome di Sant'Emidio.
0: Nel nome di Sant'Emidio, speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
4: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
5: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Night.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.